yi ni lati fi to gbogbo eyin ololufe wa leti wi pe anfani ti wa bayi lati se ipolo oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile wa lede yoruba nje ti gbo bakan na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago 8 ale titi di igba ti a o fi adagba eto wa ro lago 12 lati ojo monday ojo aje titi di ojo sunday fun ekunrere alaye ekan si eka ipolowo oja wa e pe lekan ti ori ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023974412 a o ma retin yin o.